0: che noi tutti qua vediamo che io ti faccio
1: sempre
0: la giusta di chi ti dà la parola.